Oke, Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Selamat pagi Insan Muda, dan di pagi harinya, di hari weekendnya di sini